Una da porta vicina va bene. Si tu la parla pieza americana, quando si fa la mola sotto la luna.